Máxima, Máxima FM. Me despiace levandare, ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dentro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori, metto